0: Evaldre 031, una sana posizione 8, avrò reso su sotto sammazza alla vista di prova.
1: Julio Tango Quebec, vayan poniendo la proa a Banar y atentos para iniciar desde Banar.
0: Recibe el blanco.